0: Mela me no mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Mela me no mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Amore manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: your Make Sense Radio, making our touch your dive. Continue the please.
1: Mela la no meki so mela, mela la no meki so mela. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amor si resiole mela, mela la no meki so mela.
2: Mela no meki so mela.

0: Mela mano mio ki so mela.
1: Mela mano mio ki ki mela.
0: Mela mano mio ki so mela.
1: Mela mano mio ki so
0: mela. Oro kanale.
1: Mela.
0: Oro rimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.